0: veramente dovessi comunque se la gioca in B.
1: Radio BF International, l'Afrique qui gagne parle.